0: Crisis Coleman, violating Crisis Coleman. Terra tutta tavo, sto terra tutta. Lipsit madre in la sida, lipsit madre. So pare prima sida, so pare. Yksel ipsis musta prima, yksel ipsis. Sessa i lauda pekmeda, sessa i lauda. Treine valge tavala, si treine valge. Selles tektu domte, laxit selles tektu. Volma selle, litunasta, volma selle. Selles valmi, ilma tulla, selles valmi.
1: Oi sinna, glaube an eis gelehrt, ein Auge an eis gelehrt. Isses is visuri, eurul reises is visuri. Ei visuri, ei vluche, ei visuri. Cuis is ossa solutei, cuis is ossa. Mele lasa, vezutei, mele lasa. Oi sinna.